0: di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano
1: le
0: persone, piuttosto che telefonarti di
1: Caterina Moranta che mi va. Sono disatta molto questo.
0: Sono timido, ma l'amore mi dà.
1: Trattas Lorenzo Giovanotti.
0: Quando io t'ho vista sempre male.
1: Questa musica si chiamava Serena.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi, San Patriani, arriva di un piede in periferia.